Succedito a un tizio personalità, la sfera è una casualità, se non ci dico non dico, ma se non questo non lo penso, per il ricordino. Quando hai una diena di cosa trasformata, come un giallo male, ma io, se non fatica, se non compete, io sconviglio, so asso, io non me ne devo, me lo